0: Vladimirci radio. Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
1: Radio Vladimirci.